0: 大亮，这批货的质量你给我听好了，必须给我严格把关。
1: 江总，
0: 江总，杜总，杜总带着的客人来了。
2: 江总，那我先盯着去了。
0: 好，去吧。杜总，
3: 哎，
0: 家宝，我介绍一下，这是意大利帕迪尼家具公司的老板帕迪尼先生。
2: Questo è il signor Pattini，啊，别吃了。
0: 很高兴认识你。
2: 这位是我们分公司老板江家宝先生。Questo è il nostro direttore della nostra fabbrica，江家宝，signor江家宝。Ma ci siamo già visti？我们好像在哪儿见过。我也觉得很面熟。Sembri
3: familiare anche a me。Ma
2: sì，tanto tempo fa le sono venuto addosso durante nel
3: parco。好像好久之前我在公园撞到了您。这个地方，哎呦。
2: Due buci. Scusa se ti disturbo mentre lavori. Scusa.
4: Poisa.
2: Ok. Questo è il mio biglietto da visita. Se ti senti male mi puoi chiamare.
4: Grazie.
5: 对，当时您拿着一个相机在拍照片，对不对
3: ？Sì, stavi facendo una foto, no?
2: Esatto.
3: 啊，没错，就是。来，先坐。先坐。先坐。
0: 其实那不是咱们第一次见面，见面是在大概十几年前，您还记得吗？啊，是，我记得，就是十几年前您来参观了我们的家具展的那个展厅。是的，没错。帕蒂尼这次来啊，提出一定要见我们的设计师。谢谢，艾萨特。
2: Forse quindi è lei che sta facendo
0: tutti i nostri mobili, quelli che ho in ordine. 是的，当时在您的展厅，您的展品对我有很大的启发。家宝，这次帕尼尼来有很多的想法。没有问题，如果有需要我的，我会尽我的绵薄之力。Sì,
2: in effetti la nostra azienda vorrebbe rafforzare la collaborazione。我们公司想要把设计方面的部分业务，包括生产线，也转到中国来，然后希望在后期的谈判当中呢，江先生能够参与。Un'altra cosa che volevo chiederle, il mio corrispondente in
3: Cina，然后希望在后期的谈判当中呢，江先生能够参与。我觉得您应该是这方面的专家，然后就想过来请求您的帮助。但是没想到结果，我好像之前就已经认识了。其实杜总说的不是我这个小江先生，而是我的父亲老江先生，他才是真正的专家。Di
2: padre in
3: figlio，那就是成父业了，那这就更好了。在欧洲的话，这是很普遍的一个现象。那么如果我的家具到了的话，就拜托您了。没问题。 Non c'è problema.
6: 回来了啊！回来了。
7: 回来住段时间吧。啊，这些日子，杨婶。啊，好些日子没看见你们了啊。慧娟还好吧？
8: 哎呀，挺好的，睡着呢。哎，
7: 光明啊，盯着点啊。